Domenica 13 settembre 2026, Diamante, primo titolo del programma in lingua italiana di oggi, dunque con la voce bellissima di Zucchero. Ci saranno altri fra pochissimo, un'altra volta Volare Remix, La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani, Califano che canta dunque Mia, la nevicata dal 56, ecco. Poi Andrea Bocelli con La voce del silenzio, Storia d'amore di Celentano, Sei un mito degli 883, poi Amor mio di Mina, Se no ci sarà no, C'è chi dice no di Vasco Rossi e Perché no, Ritorno ad amare di Laura Pausini. Questi titoli che ascolteremo oggi. Fra poco parleremo di sport. Prima vorrei farvi ricordare che la Tunisia sarà tra i paesi protagonisti della Notte Europea dei Ricercatori del 2026 in programma il prossimo 25 settembre alla Città della Scienza di Tunisi, con una serata dedicata alla divulgazione scientifica, all'innovazione e all'incontro diretto tra ricercatori e cittadini. L'appuntamento tunisino, organizzato nell'ambito di TWIS Plus, proporrà incontri con ricercatori, cittadini, laboratori, esposizioni, dimostrazioni scientifiche e spazi interattivi destinati in particolare a studenti, giovani e famiglie. Secondo gli organizzatori, l'edizione del 2026 coinvolgerà iniziative in circa 40 paesi, accomunate dall'obiettivo di rendere la ricerca più accessibile al grande pubblico e mostrare l'impatto della scienza sulla vita quotidiana. La Notte Europea dei Ricercatori, promossa dalla Commissione Europea attraverso le azioni Marie Sklodowska-Curie, si svolgerà quest'anno il 25 settembre. L'iniziativa prevede in tutta Europa e nei paesi partner esperimenti, giochi, dimostrazioni, mostre e attività divulgative con particolare attenzione dunque al coinvolgimento delle nuove generazioni e alla promozione delle carriere scientifiche. Gli eventi sono aperti gratuitamente al pubblico. La manifestazione si inserisce nel più ampio quadro della cooperazione scientifica tra Tunisia e Unione Europea. Tunisi è associata al programma Horizon Europe dal 2022 e i ricercatori e gli organismi tunisini possono partecipare ai programmi europei di ricerca e innovazione alle stesse condizioni delle istituzioni dei paesi membri dell'Unione Europea. Secondo gli ultimi dati della Commissione Europea, presentati in occasione del Comitato Congiunto Unione Europea-Tunisia per la ricerca e l'innovazione, riunitosi a Tunisi nel febbraio scorso, i partecipanti tunisini hanno finora ottenuto 15,5 milioni di euro di finanziamenti attraverso Horizon Europe, con 64 accordi di sovvenzione firmati e 86 partecipazioni a progetti. La Tunisia figura al 12° posto tra i paesi associati per numero di partecipazioni ed è inoltre il paese della sponda sud del Mediterraneo maggiormente presente nel programma, prima dedicato in particolare ai sistemi alimentari, alla gestione delle risorse idriche e alla ricerca agroambientale. La Commissione considera inoltre le azioni Marie Sklodowska-Curie uno dei settori più dinamici della cooperazione scientifica con la Tunisia, sottolineando la crescita della partecipazione tunisina sia in termini quantitativi sia qualitativi.

E sono le 15:25. Era Gianluca Grignani con la mia storia tra le dita. Parliamo di calcio brevemente per ricordarvi il programma della quarta giornata del campionato di calcio italiano, iniziata venerdì 11 settembre, con la vittoria in trasferta della Fiorentina davanti al Venezia 4-1. Poi ieri, sabato 12, pareggio fra Genova e Frosinone, una rete per parte, Lazio-Milan 2-2 e vittoria in trasferta del Cagliari davanti all'Atalanta 2-1. Per oggi siamo giunti al 60° minuto dell'incontro Lecce-Monza. Il Lecce sta vincendo 3-1. Poi alle 17 ci sarà Napoli-Bologna e alle 19:45 Sassuolo-Juve, una giornata che sarà completata domani con le 17:30 due partite, Como-Parma e Torino-Roma, poi alle 19:45 Inter-Udinese. Ricordo che per la classifica per adesso la Lazio, che ha giocato quattro partite, conta 10 punti, è in testa alla classifica. Al secondo posto con tre partite l'Inter e la Roma con 9 punti, insieme al Cagliari e al Milan, che hanno giocato quattro partite. Al sesto posto il Como con 7 punti, insieme al Frosinone e alla Juve. Al nono posto l'Atalanta con 6 punti, insieme a Lecce con 4 punti, Sassuolo e Udinese all'undicesimo posto. Al tredicesimo posto il Napoli, Torino e Fiorentina con 3 punti, con un punto 4 squadre che sono Bologna, Parma, Monza e Genova, e chiude il Venezia con 0 punti in 4 partite al 20° posto. All'ultimo posto il Venezia.

Sono le 15:42, la storia d'amore di Celentano. La Tunisia e la Svizzera puntano ad ampliare la cooperazione bilaterale con particolare attenzione alla formazione professionale, al turismo, all'agricoltura e allo sviluppo locale nell'ambito dei programmi e dei progetti già avviati nei settori pubblico è privato. La prospettiva di rafforzare e diversificare il partenariato è emersa durante l'incontro a Tunisi tra il ministro tunisino degli affari esteri, della migrazione dei tunisini all'estero, Mohamed Ali Nafti, e l'ambasciatore svizzero in Tunisia, Joseph Rengli, in occasione della conclusione della missione diplomatica di quest'ultimo in Tunisia. I due paesi celebrano quest'anno il 70° anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche. Nel corso dell'incontro il ministro tunisino Nafti ha sottolineato che lo sviluppo della cooperazione richiede un clima di fiducia e rispetto reciproco, oltre al rispetto del principio di non ingerenza negli affari interni e nel funzionamento delle istituzioni nazionali. L'ambasciatore svizzero, da parte sua, ha confermato l'intenzione di Berma di proseguire nello sviluppo delle relazioni con la Tunisia e di diversificare ulteriormente i settori di cooperazione sulla base di interessi comuni e del principio di reciproco vantaggio.

Ramina con Amor mio, sono le 15:53, quasi 54. Pure in Tunisia si gioca a calcio con una giornata iniziata ieri. Si tratta della quarta. Ieri la squadra della Marsa ha vinto contro l'Étoile 1-0, a casa ovviamente. Poi vittoria in trasferta della squadra del Bordeaux, lo statunitense, che ha vinto davanti a Hammamsous 3-1. E poi tre reti per parte fra Benguerden e Monastir, partita che ha avuto luogo a Monastir. Per oggi alle 16, cioè fra 7 minuti, ci saranno tre partite: Hammam Nelf contro l'Esperance di Tunisi, l'Omran contro la squadra di Metlaoui e poi l'Olimpico di Beja che riceve Saqqet Dair. Queste le tre partite per oggi, e dunque in bocca al lupo a tutti quanti. Noi stiamo per concludere e lo faremo con Vasco Rossi, che canta C'è chi dice no. Noi diciamo sì per RTSI, per i programmi in lingua italiana. Poi ricordo che alle 16 ci sarà il notiziario, ci sarà un programma che scoprirete da soli fra qualche minuto. Personalmente vi ritrovo alle 17, sempre puntuale con il programma Univoi con l'amico Monji Ben Brahim. Vi ringrazio per l'ascolto, grazie a Wafa Buzaida per la collaborazione tecnica, e poi niente, c'è chi dice no, Vasco Rossi, a fra poco, ciao.

0: attori كمال كاتب e نبيل عبيد. Ingegneria del suono لأسعد الدريدي. Scrittore كمال كاتب.
1: Rivelatevi, raccontate i vostri segreti. Psicodramma.
0: Realizzazione Imen Yahyawi.
1: Psicodramma. Il sipario si alza.
2: Devo rubare. Cosa prendo? Cosa mi manca? Non mi fete nessuno? Devo sempre rubare qualcosa. Devo.
0: Oggi parleremo di una condizione strana. Qualcosa che spinge una persona a compiere un'azione che lei stessa non capisce e non approva, ma che è più forte di lei.
2: Va bene, ho preso il latte, ho preso il pane, pure l'acqua. Mo basta, Silvia, esci adesso, basta. Va a pagare e lascia perdere. Ma no. Quello smalto mi sta fissando da prima. Devo prenderlo e lanciarlo nella borsa. Nessuno mi sta vedendo? Nessuno mi vedrà. No, Silvia, dai, a casa. Ne hai già 10 quali. Dai, esci. Non toccarlo. Non avvicinarti. O lo prendo. Uffa. Le mani mi tremano. Il cuore mi sta per scoppiare. Sta per uscirmi dal petto. Devo prenderlo ora. Non ne posso più. No, io lo prendo. Ora lo prendo. E uffa. Che sollievo, meno male. Ora posso andare a pagare alla cassa e tornare tranquillamente a casa.
3: Signora, mi scusi un attimo.
2: Prego.
3: Ha qualcosa che non è stato pagato.
2: Cosa?
3: Per favore. Può aprire la borsa?
2: Cosa vorrebbe dire? Ma che borsa?
3: Beh...
2: Vuoi dire che sono una ladra?
3: Per favore, apra la borsa.
2: Quale borsa?
3: Questo è il mio lavoro. Altrimenti venga con me nell'ufficio del direttore del supermercato.
2: Va bene, figuriamoci, dai, andiamo dal direttore. Ma guardate che storia.
0: Signora, ha messo uno smalto nella borsa senza pagarlo. La telecamera ha registrato tutto. Non potete negare. È un furto, signora. E che significa?
2: Io non sono una ladra, per favore.
0: Si vede che è una donna istruita. Non ho nulla da dire. Certo che quando ho svuotato la sua borsa sulla mia scrivania, ho visto che ha ben 4 chiavi di macchine. Buon per lei, signora, ma un furto resta un furto.
2: Io non ho nessuna macchina, non sono le mie chiavi, non ho nemmeno la patente. Ma non so perché ho preso le chiavi di altre persone. È qualcosa più forte di me. Non ci posso fare niente, non ci posso fare niente.